0: Però ire mega samba d'oro schioppo un vigile d'entoro schiegato il sapoto mexico. Ma si il sapoto ancora di scaramba
1: caramba
0: e i novanti prosopo sti samba
1: samba
0: e chi è una musta cacchi sanno rapo con di cacchi si le pro e ti scovo le spanto.